aspetto. Vuoi parlare? Vieni, vieni, ti aspetto. Sto sulla bocca tua come un rossetto. Ho perso tempo, pure rispetto. Ti dirò le cose che nessuno